0: Nati,
1: ciao mamita,
0: decile ciao alla pellicola.
1: ciao
0: Ciao.
1: Ciao mamita, ciao.